0: Sono le 5 e un minuto.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard.

sou.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Radio Caffè. La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
3: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
2: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
5: Con Radio Caffè è il

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è che non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: Sono le 7 e 54 minuti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 7 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di entrata del Terraglio in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso Dese sul raccordo Marco Polo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: www.radiocafè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche Radio Caffè Jazz,

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 8 e 55 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
4: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale, dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti filo iraniani, nemici giurati i sauditi, che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU, che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
3: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca, che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il nodo dunque sono le strutture energetiche russe. L'accordo che ha accompagnato il colloquio di venerdì tra Trump e Putin prevede la revoca delle sanzioni americane a Mosca fino al prossimo 7 aprile, mentre la Russia fornirà da subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Giriamo pagina. La banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. Il maltempo al centro-sud, a Lipari, liberate le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. In corso gli interventi per ripristinare la viabilità. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese, colpita da una tromba d'aria, strade invase dal fango e dai detriti anche nel Regino, dove si è abbattuta una bomba d'acqua. Mentre a Bari, dopo le forti piogge, è allagata la Basilica di San Nicola. In Campania, prorogata ad oggi l'allerta maltempo per il rischio frane, quadro critico anche nel Basso Lazio, dove alcuni comuni del litorale hanno chiesto lo stato di calamità. Nuovo record di reati sui minori. In Italia i dati sono in netta crescita rispetto a 10 anni fa, a dirlo l'ultimo dossier in difesa di Terre des Hommes, presentato alla vigilia della giornata internazionale delle bambine che ricorre oggi. Aumentano i maltrattamenti anche in famiglia. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: In 10 anni i reati sui minori in Italia sono aumentati del 43%, con una netta prevalenza femminile, mentre crescono esponenzialmente i casi di maltrattamenti in famiglia. Sono alcuni dei dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale e pubblicati dalla Fondazione Terre des Hommes. Il 2025 fa segnare un nuovo record con oltre 7.000 vittime, dati in aumento dell'1% sull'anno precedente, ma in netta crescita rispetto al 2015, con 2.192 vittime in più. Il reato più frequente è quello dei maltrattamenti in famiglia, con 3.008 vittime, il 41,4% del totale. Seguono la violenza sessuale e la violenza sessuale aggravata, che insieme raggiungono le 1545 vittime. Nel corso della presentazione del rapporto è stato siglato anche un protocollo tra l'ANCI e la Fondazione Terdis Homme Italia per rafforzare il ruolo dei comuni nella promozione dei diritti, nella prevenzione della violenza e nella protezione di bambine, bambini e adolescenti.
3: Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa travolge 2-1 la Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma, allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Sentiamo Lorenzo Vilanetti.
6: Sono bastati 31 minuti all'Inter di Chivu per sbrigare la pratica Parma. A sbloccarla è Sucic, poi Çalhanoğlu sul rigore, infine Thuram. A rovinare l'esordio di Gilardino sulla panchina dei Ducali, la lunga pausa portava con sé molte incognite, ma il mister nerazzurro può ritenersi soddisfatto.
7: Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
6: Aspettando Como, Roma e Lazio Monza, l'Inter si gode il primato solitario in classifica. Bene anche il Napoli, 3-0 al Maradona contro un Frosinone coraggioso e noioso, per usare le parole di Allegri, il quale tiene la barra dritta.
8: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci, perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
6: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang. Da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga.
3: In chiusura la Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia. Radio
10: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del nord-est. Prudenza per i cantieri sulla A4 Brescia-Padova nel tratto tra Bivio A22 e Verona Est in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi è vietato il transito dei veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete autostradale. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
13: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
12: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
14: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Gas.
2: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A31 della Valdastico è al momento chiusa per un incidente l'entrata di Due Ville in direzione Piovene. Sulla A4 Venezia Trieste si sono formate code all'uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze a causa del traffico congestionato. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: www.radiocaffè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche. Radio Caffè Jazz.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

saranno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo.

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Radio Gazzetta. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code per il traffico intenso in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Prudenza sul tratto Padova-Venezia della A4, segnalato un veicolo in panne tra l'innesto con la 13 e Padova Est in direzione Milano. E sulla A4 Venezia-Trieste, code in uscita a San Donà di Piave per entrambe le provenienze a causa del traffico congestionato. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi, per facilitare gli spostamenti domenicali, è vietato il transito dei veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete autostradale. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: Caffè Jazz. Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. I just call www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che sulla A4 Venezia-Trieste, a partire dalle 21 di domani lunedì 12 ottobre fino alle 6 del mattino di martedì 13, resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Re di Puglia in uscita per le provenienze da Venezia, uscita alternativa alla barriera di Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè. Si sente la differenza.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè

95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Toni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: È mezzogiorno e 56 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Raccomandiamo prudenza per i cantieri sulla A4 Brescia-Padova, nel tratto tra Bivio A22 e Verona Est in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo inoltre che fino alle ore 22, per facilitare gli spostamenti domenicali, è vietato il transito dei veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete autostradale. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto, buona domenica. Al momento, lungo i percorsi di nostra competenza, il traffico scorre in modo regolare. Vi anticipiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di domani, lunedì 12, alle 6 di martedì 13 ottobre, chiuderà lo svincolo di Re di Puglia in uscita in direzione Trieste, quindi per il traffico proveniente da Venezia, a causa di lavori. Come uscita alternativa consigliata la barriera di Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
3: Con Radio Caffè è il momento.

0: Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Radio Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona domenica pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione a un mezzo in panne sulla A4 Venezia Trieste alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Prudenza per un altro mezzo in panne sulla A57 tangenziale di Mestre tra il bivio per la A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiama lo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.
3: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: E aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi ricordo che fino alle ore 22 di oggi sarà vietato il transito dei veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete autostradale nazionale. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
4: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
3: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: nazionali.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, buona domenica, nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade del nord-est di nostra competenza. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano code per incidente tra Desenzano e il bivio per la A21 in direzione Milano. In direzione Milano per traffico intenso si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra la A57 tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia si rallenta per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio
1: Caffè. Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora, scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Radio Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per traffico intenso code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e il bivio per la A21 in direzione Milano. In direzione Milano per traffico intenso si rallenta anche sulla A4 Venezia-Padova tra la A57 tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Parliamo della A4 Venezia-Trieste. Dalle 21 di lunedì 12 ottobre fino alle 6 del mattino di martedì 13 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia in direzione Trieste, dunque con provenienza Venezia, per lavori. Uscita alternativa consigliata alla barriera di Villesse. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: casa. Apri Radio Caffè FM. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
3: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 18 e 54 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per traffico intenso code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e il bivio per la A21 in direzione Milano. In direzione Milano per traffico intenso si rallenta anche sulla A4 Venezia-Padova tra la A57 tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Parliamo della A4 Venezia-Trieste. Dalle 21 di lunedì 12 ottobre fino alle 6 del mattino di martedì 13 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia in direzione Trieste, dunque con provenienza Venezia, per lavori. Uscita alternativa consigliata alla barriera di Villesse. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: Mi manca sempre l'elastico per tenere sulle mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.

Ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare, continuare a far l'asino, di comportarmi male, per poi non farlo più.

Liberare, attraversare un mare medievale, combattere contro un drago strabico, ma di draghi baby non ce ne sono più.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera dalla nostra redazione, ben ritrovati. Segnalo rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Sempre per traffico intenso si rallenta anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Da 25 anni con ING puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera dalla nostra redazione, ben ritrovati. Segnalo rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Sempre per traffico intenso si rallenta anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Tutti pronti perché questo è il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
4: Buonasera amici del jazzofono, bentrovati su Radio Caffè da Dario Barollo e Nick Ferrauto.
5: Quella di questa sera è l'ultima puntata della stagione prima della pausa estiva.
4: E abbiamo deciso di chiudere questo viaggio nel modo più bello che conosciamo, con una dedica a tre giganti assoluti del jazz.
5: Tre nomi che non hanno semplicemente scritto pagine importanti della storia di questa musica. In molti casi quella storia l'hanno letteralmente cambiata.
4: Quest'anno inoltre li sentiamo ancora più vicini. Due di loro, Miles Davis e John Coltrane, avrebbero compiuto 100 anni.
5: Mentre Sonny Rollins è scomparso di recente, lasciando in eredità uno dei suoni più liberi, personali e inconfondibili che il jazz abbia mai conosciuto.
4: Questa sera allora niente lunghe analisi, niente lezioni di storia e poche parole.
5: Lasceremo spazio soprattutto alle emozioni, perché certi musicisti non hanno bisogno di essere spiegati, hanno solo bisogno di essere ascoltati.
4: Vi accompagneremo tra canzoni firmate da Miles, Coltrane e Sonny Rollins, ma anche tra brani e incisioni in cui li ritroveremo come compagni di viaggio, ospiti o special guests.
5: Questi sono stati artisti capaci di lasciare un segno anche quando il loro nome non era scritto in grande sulla copertina di un disco.
4: Bene, allora sistematevi comodi, aprite le finestre a questa serata di fine luglio e lasciate entrare un po' d'estate.
5: Comincia il jazzofono Summer Party 2026, interamente dedicato a Sonny, Train e Miles.
4: E si comincia con Sonny Rollins e St. Thomas.

0: Un album che tutti dovrebbero avere, questo Saxophone Colossus di Sonny Rollins.
1: Con Tommy Flanagan al piano, Max Ross alla batteria e Doug Watkins al basso.
0: Fedeli alla nostra promessa di poche chiacchiere e tanta musica, procediamo ora con John Coltrane.
1: Dall'album Lush Life del 1958 ascoltiamo I Hear a Rhapsody.

0: per Miles e Miles Stone.
1: E quella ascoltata era la title track, la canzone che dava il titolo all'album.
0: È ora la volta di Kenny Dorham e del suo LP Jazz Contrast.
1: Kenny era un trombettista e in quest'album del 1957 aveva al suo fianco Sonny Rollins.
0: Il pezzo che ascoltiamo è Falling in Love with Love.

0: Stai ascoltando Il Jazzofono.
1: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: dei dischi di jazz più famosi della storia.
1: Something Else di Cannonball Adderley.
0: Se non lo conoscete, prendete nota del titolo e ascoltatelo.
1: Se invece lo conoscete, beh, riascoltatelo, sì. Perché questa è musica
0: che va ascoltata, ascoltata e riascoltata. E poi alla tromba qui c'è Miles Davis in top form, come dicono quelli bravi.
1: Bene, seguendo l'alternanza tra i tre grandi protagonisti della puntata di oggi, ora tocca ancora a John Coltrane.
0: Coltrane qui ha tra gli altri nella sua formazione ospite il trombettista Lee Morgan.
1: Dall'album Blue Train anno 1957 ascoltiamo una delle sue più famose composizioni.
0: John Coltrane, Moment's Notice.

0: My Regine, una canzone celeberrima scritta da Sonny Rollins e resa famosa nel 1954 da Miles Davis.
1: Precisamente da Miles Davis and the Modern Jazz Quartet.
0: Quartetto nel quale al sax figurava lo stesso Rollins.
1: Altro album imperdibile, tra l'altro, dove suonavano anche Horace Silver, Milt Jackson e Thelonious Monk.
0: E scusate se è poco.
1: Adesso è la volta dell'unico pezzo della storia del jazz in cui hanno suonato insieme due dei tre protagonisti di questa puntata del jazzofono.
0: Sono Sonny Rollins e John Coltrane, che ascoltiamo con questa canzone intitolata Tenor Madness.

0: Bacino.
1: Il jazzofono.
2: La voce del jazz.
3: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Era Yardbird Suite di Charlie Parker contro gli altri Max Roach e un giovane Miles Davis.
1: Amici di Radio Caffè, ricordiamo cosa stiamo facendo in questa puntata del Jazzofono.
0: Il Jazzofono Summer Party è l'ultima puntata della stagione e quest'anno ha tre protagonisti speciali, Miles, Train e Rollins.
1: E beh, i primi due quest'anno avrebbero compiuto 100 anni.
0: E Rollins invece ai noi è venuto a mancare a 95 anni solo qualche tempo fa.
1: Bene, continuiamo con la musica con l'album Way Out West di Sonny Rollins, dal quale ascoltiamo I'm an Old Cowhand.
0: In evidenza qui il magistrale uso del contrabbasso suonato da Ray Brown, un altro grandissimo jazzista che, come Coltrane e Miles, quest'anno avrebbe compiuto 100 anni.

0: John Coltrane e Miles Davis dal disco capolavoro Kind of Blue con Freddie Freeloader.
1: Continuiamo ad ascoltare album che hanno fatto la storia del jazz, dove sono presenti Miles, Rollins e Coltrane.
0: Ed è proprio Coltrane che torna in onda dal suo album Like Sonny, uscito postumo nel 1990 con registrazioni degli anni 50 e 60.
1: Ascoltiamo Train alle prese con un classico del repertorio di Sonny Rollins.

0: Afghanistan, Cameroon, con questa Soul Train, e chiamiamo proprio John Coltrane a suonare con lui,
1: il quale cambierebbe nel senso di tutto il giorno in della sonda
0: la batteria precedente, Philip Jones.
1: L'album si intitola Mating Call ed è del 1956.
0: L'anno dopo usciva Brilliant Corner di Thelonious Monk
1: e con Monk a piano c'è Sam Rosenthal.
0: Ascoltiamo Dance Swing, Thelonious Monk.

0: E in questa splendida versione di Ain't Misbehaving del 1950 c'è anche un assolo di un giovanissimo Miles Davis.
1: Siamo così giunti al momento dei saluti.
0: E speriamo che questa originale puntata 2026 del Jazzofono Summer Party sia stata di vostro gradimento.
1: Se così fosse, riascoltateci in podcast su Mixcloud, su Radio Caffè, su Radio Caffè Jazz.
0: È davvero tutto, amici. Ci salutiamo con Shirley Horn e Miles Davis. You Won't Forget Me. Buona estate e ciao a tutti da Nick Ferrauto
1: e Dario Barollo.
0: Ciao.

Hai ascoltato il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barolla.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera dalla nostra redazione, ben ritrovati. Segnalo rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Sempre per traffico intenso si rallenta anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dall'8 al 13 ottobre torna l'antica fiera di Brescia. A Teolo Padova.
1: Caffè Noir presenta 6 giorni con grandi eventi.
0: Aperitivi, live, DJ set e i più grandi format come Voglio tornare negli anni 90. Asbronzatissimi, Rumatera, Balengo, Diapason Band.
1: Musica, divertimento, aree, drink e food dedicate.
0: Caffè Noir, al centro dell'antica fiera di Brescia, 2026, dall'8 al 13 ottobre. Tutta un'altra storia.
1: Via Euganea 8, Brescia di Teolo, Padova. Info social.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Sono le 22:59. L'ora esatta vi è offerta da...
1: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.